0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes.
2: En todas partes. Ponte Exa FM 89.7.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: El exámetro con